Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

siamo camerieri della nostra stessa tavola. Ci sono cose buone, ma nessuna è prelibata e ci vorrebbero più cuochi.

Yeah.

Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.

even some math out.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fipili, a causa di un incidente, chiuso lo svincolo di Ponte d'Era Est in entrata verso il mare e in uscita verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili, a causa di un incidente, chiuso lo svincolo di Ponte d'Era Est in entrata verso il mare e in uscita verso Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze, via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Trump contro tutti. Nelle ore scorse il presidente americano ha annunciato la possibile ripresa dei bombardamenti contro l'Iran e negato la necessità di un passaggio parlamentare davanti al Congresso e minacciato di nuovo Cuba. E ce n'è anche per gli alleati, verso i quali annuncia tra l'altro nuovi dazi. Laura Supino.
2: Trump all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. In casa esplode lo scontro con i parlamentari Dem sul tema dell'autorizzazione alla guerra in Iran. Il presidente USA ha infatti comunicato al Congresso che non richiederà nessun passaggio autorizzativo alle Camere perché la tregua ha interrotto la scadenza dei 60 giorni concessi ai presidenti per richiedere il via libera alle operazioni militari. Sempre sull'Iran, il tycoon non perdona gli alleati per il mancato sostegno alla guerra, annunciando dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. La UE ha accusato non sta rispettando i nostri accordi commerciali. Il Pentagono annuncia contestualmente il ritiro di 5.000 soldati USA dalla Germania entro il prossimo anno, facendo sapere che analoghe riduzioni potrebbero riguardare anche Italia e Spagna. Per quanto riguarda più strettamente la guerra, Trump boccia anche l'ultima controproposta iraniana. I colloqui telefonici proseguono, ha detto Trump, ma non ci siamo. L'Iran sappia che potrei riprendere i bombardamenti. Una volta finito con loro, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba.
1: Immediate le reazioni europee ai nuovi dazi da parte nostra. C'era un pieno rispetto degli accordi presi, ma ora agiremo a tutela della nostra economia, commenta tra gli altri la Commissione di Bruxelles. E nonostante la formale tregua continuano incessanti i raid israeliani sul sud del Libano, il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone nelle ultime ore in diversi attacchi, colpita tra le altre la città costiera di Tiro. E hanno subito 40 ore di crudeltà deliberate i circa 200 attivisti della flottiglia bloccati dalla marina israeliana in acque internazionali e poi fatti sbarcare a Creta. Denunciano varie vessazioni e anche violenze nel momento in cui i partecipanti hanno provato a opporsi all'arresto di due di loro, ora condotti in Israele, un ambientalista brasiliano e un palestinese residente in Spagna. I legali della missione umanitaria diretta a Gaza annunciano un esposto anche alla procura di Roma, chiedendo che la nave israeliana venga intercettata per interrompere il sequestro. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. Sentiamo i leader di CGIL, CISL, UIL, Landini, Fumarola e Bombardieri.
3: Noi abbiamo bisogno che nel rinnovo dei contratti si richiedano salari che vadano oltre l'inflazione e che si conquisti, così come è stato fatto in tanti accordi, un sistema che permetta annualmente di rivalutare i salari.
4: Bisogna porre una soglia contrattuale per individuare il salario equo, una linea per distinguere nettamente chi è nella zona di sfruttamento e chi non lo è.
5: Nella stragrande maggioranza dei casi, ai nostri ragazzi informarsi nel settore del commercio, del terziario, vengono offerti stipendi e salari da fame e i ragazzi fanno bene a rifiutare quegli stipendi.
1: E la Premier Meloni ha rivendicato ieri da parte del suo governo il taglio del cuneo fiscale, l'occupazione record, specie per donne, e il recente DL lavoro a difesa del salario giusto. Le opposizioni attaccano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. E si muore sul lavoro anche nella giornata del 1° maggio. Un uomo è stato trovato morto travolto da una ruspa chiusa in Alto Adige, incidente analogo nel Cosentino, dove un 55enne è rimasto travolto dal proprio trattore. E sono quasi 7 milioni e mezzo gli italiani peraltro in viaggio per il ponte del 1° maggio, un giro d'affari stimato a quasi 4 miliardi. Davide Camera.
6: Staccare la spina sulla vita quotidiana, nonostante le preoccupazioni per guerre, rincari, lavoro precario e non solo, ma alla gita fuori porta, al ponte, alla vacanza magari breve, no, non ci si rinuncia, specialmente ora. È quasi una necessità mentale quella di trovare riposo o svago. Così il ponte del 1° maggio, secondo i dati dell'Osservatorio Confturismo di Confcommercio, vede più di 7 milioni di viaggiatori in movimento in Italia, per l'80% dei vacanzieri, con una spesa stimata intorno ai 320 euro a persona. Il 43% sceglie due pernottamenti, il 31 rimane fuori per 3 o 4 notti, il 18% trascorre solo una notte fuori di casa e un 8% invece decide di allungare a una mini vacanza con almeno 5 pernottamenti se non di più. Il maggior numero di viaggiatori preferisce la vacanza in coppia, mentre 1 su 4 con gli amici. Destinazioni preferite le località di mare e le città d'arte. Chi si sposta fuori dalla sua regione preferisce soprattutto l'Emilia Romagna, seguita dalla Toscana. Una tendenza in crescita è quella delle località termali. Rispetto all'anno scorso, il 57,1% di queste strutture segnala un aumento della clientela italiana rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.
1: Calcio: il Lecce batte 2-1 fuori casa il Pisa, che retrocede ufficialmente in Serie B insieme al Verona. Nell'anticipo della 35esima di Serie A, i salentini centrano una vittoria del sapore di salvezza, portandosi a più 5 sulla Cremonese, terz'ultima. Oggi 3 gare, spicca come Napoli, domani il clou a San Siro, Inter Parma, gara scudetto per i nerazzurri. E per il tennis, a Madrid Jannik Sinner travolge 6-2-6-4 il talentuoso francese Fis e domani affronterà in finale tedesco Zverev, vittorioso contro la sorpresa belga Blocks. Il torneo madrileno è l'unico Masters 1000 mai vinto finora dal fuoriclasse azzurro Gianni De Gaetano.
7: Con lui giocare bene non è mai abbastanza. Arthur Fils, uno dei talenti più promettenti della next gen, confessa così quella sensazione di impotenza che ti prende quando di questi tempi, ormai per la verità lunghi, si incrocia la racchetta di Jannik Sinner. Meno di 1:30, 6-2-6-4 per spegnere i sogni del 21enne francese, centrare la finale di Madrid, unico Masters 1000 mancante nella collezione del numero uno del mondo, che della sobrietà continua a farne bandiera.
8: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
7: Per Sinner, già re a Indian Wells, Miami e Monte Carlo, è la 22esima vittoria di fila nei Masters 1000. Domani, ore 17, la finale, tanto per cambiare, contro Sasha Zverev, sbarazzatosi della sorpresa belga Blocks. Il tedesco ha perso gli ultimi 8 match contro Sinner, racimolando 2 set in tutto, scaramanzie e amuleti leciti.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
9: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.
10: Radio in Network.

Umberto Eco diceva: lo scrittore è qualcuno che ha deciso di condurre il linguaggio oltre i suoi confini e perciò si assume la responsabilità di una metafora anche artistica.

Il non scrittore teme che i suoi lettori non comprenderebbero o non perdonerebbero la sua arditezza. Usa le virgolette come lasciapassare. Vuol fare la rivoluzione, ma con l'autorizzazione dei carabinieri.

quando ritorna. Guarda collassa, ho la sensazione che la guardia non c'è, e questa è un'occasione da non perdere.

torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia, senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. La viabilità cittadina a Firenze è via di Boldrone, chiusa per uno scavo urgente con blocco temporaneo della circolazione. Chiudiamo con i treni per un guasto tecnico sulla linea Faentina, potranno esserci ritardi, cancellazioni e variazioni. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Quando noi partigiani andò in combattimento, non andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando se entrò libera a Firenze, perché se entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.
3: Fischiava il vento e la canna del fucile, rossa primavera.

legati dal loro impegno e dal loro dovere alle leggi del creatore, privilegiano le loro responsabilità morali e religiose ed accantonano le leggi dell'uomo abbastanza a lungo per permettere alla loro coscienza di essere la loro guida. L'onore della nazione deve restare intatto, anche a costo di perdere la vita. È necessario raccontare gli eventi di questa storia vergognosa e bastarda. Gli avvocati, protagonisti assieme al governo americano in questa storia, dovrebbero vergognarsi.

0: basket.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Trump resta all'attacco su tutti i fronti interni ed esterni della sua politica estera ed economica. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi a un presidente per richiedere via libera, Trump aggira la legge e annuncia non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolte parlamentari dem e liberali che parlano di guerra illegale. E nel contempo il presidente americano respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto, prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli Stati Uniti, fa sapere Teheran. E Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno alla guerra in Iran. Annunciati dazi al 25% su veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Decine di migliaia di lavoratori in piazza ieri in tutta Italia per la festa del 1° maggio a Marghera. I sindacati confederali, nonostante i diversi giudizi sul DL lavoro varato dal governo, sono tornati in piazza uniti dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e poi la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni si è invece svolto il tradizionale concertone. L'incendio sul monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la regione toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Calcio, il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i Brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone che, vincendo in casa Juve Stabia, è secondo al +3. Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal Baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio. Community Radio.

Quando noi partigiani s'andò in combattimento, non s'andò mia perché ci faceva fare la guerra, noi s'andò perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando e si entrò lì per a Firenze, perché si entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

che un giorno sarà lui.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla Fibili per lavori restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano ed Impruneta Greve in Chianti. Sulla regionale 2 Cassia senso unico alternato per restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 291 nel comune di Impruneta. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni delineafestival.it. Non mancare!

mia, perché ci riesce a fare la guerra. Noi sappiamo perché la finisse prima. Noi partigiani si cantando se entrò libera a Firenze, perché se entrò da quella parte là. Per voi belle ragazze della via, per voi future spose del domani, per voi che siete tutta poesia, che sorridete solo a partigiani, quando l'Italia sarà liberata e i fascisti più non esisteranno, la schiavitù sarà dimenticata, ognuno al suo lavoro torneranno, e ringraziare dovrete solo quelli che un giorno ci chiamavano ribelli.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il mondo dello sport in modo trasversale. L'Italia sportiva e non piange la scomparsa di Alex Zanardi, simbolo di coraggio e resilienza, ex pilota di Formula 1. Diventò straordinario atleta paralimpico dopo aver perso entrambe le gambe in un incidente in pista nel 2001. Quasi 20 anni dopo, nel 2020, durante una staffetta di beneficenza in handbike, il campione bolognese rimase coinvolto in un altro drammatico incidente che gli provocò gravi danni neurologici e da cui non si è mai ripreso completamente. Zanardi lascia la moglie e un figlio, aveva 59 anni. Voltiamo pagina a tennis. Jannik Sinner domani a Madrid insegue l'unico torneo Masters 1000 mancante nella sua già ricca bacheca. In meno di un'ora e mezza ieri il campione altoatesino ha sconfitto in semifinale 6-2-6-4 il 21enne francese stella della next gen Arthur Fils. 22esima vittoria di fila da inizio marzo per il numero uno del mondo, che domani alle 17 affronterà in finale il tedesco Sascha Zverev, sempre sconfitto negli ultimi 8 match. Ma ascoltiamo Jannik Sinner.
2: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e fare un'altra partita qua per me vuol dire tanto. Ovviamente sono più che altro contento del livello che ho giocato oggi, soprattutto primo set. Più lungo va il torneo, normalmente meglio mi sento e l'ho fatto vedere.
1: E oggi, sempre alle 17, Madrid elegge la sua regina finale, con sorpresa quella che opporrà la 19enne russa Andreeva all'ucraina Kostyuk. Cambiamo argomento, potrebbe essere questo il weekend dello scudetto numero 21 della storia dell'Inter. Addirittura prima di giocare domani sera a San Siro con il Parma, se il Napoli oggi alle 18 perde a Como, il Milan domani pareggia in casa Sassuolo. Intanto ieri festa Lecce, 2-1 a Pisa, salvezza ad un passo, Toscani retrocessi insieme al Verona. Il tecnico dei Salentini Eusebio Di Francesco può abbozzare un sorriso.
3: Questa squadra è stata costruita per combattere. Mi hanno fatto i complimenti a questi ragazzi che hanno scelto insieme a me di fare 10 giorni di ritiro. La nostra gente deve capire che oggi è stata anche eccezionale a sostenerci, a essere vicino a noi. Questa squadra, come sempre, negli anni passati non penso che si sia salvata 10 giornali d'anticipo. Bisogna capire che questa squadra è nata con DNA per combattere fino alla fine e noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo quando, non lo so, l'importante è raggiungerlo.
1: Oggi in campo anche Udinese Torino, Atalanta Genoa, Inter a parte, domani anche Juventus Verona. In B, pareggiando 2-2 con lo Spezia, il Venezia celebra il ritorno in A grazie al KO del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti brianzoli si giocheranno l'altro posto utile per la promozione diretta con il Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia è secondo a più 3 sul Monza. Formula 1 a Miami, sarà il campione del mondo Norris a partire in pole position nella sprint di oggi alle 18 italiane. Al fiere della McLaren ha preceduto il leader iridato Antonelli, il compagno di scuderia Piastri, la Ferrari di Leclerc, miglior tempo nelle libere. Alle 22 le qualifiche, domani alla stessa ora il Gran Premio. Infine la palla a nuoto. Sconfitto ma a testa alta il 7 rosa nel debutto delle qualificazioni di World Cup. A Rotterdam le azzurre guidate dal Neo CT Miracchi, superate 15-12 dalla Grecia, campione del mondo. Stasera alle 20:15 la sfida contro l'Australia, argento alle Olimpiadi di Parigi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio.
5: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Uzzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per incidente, 4 km di coda tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest Ponsacco in direzione mare. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni delineafestival.it. Non mancare!

Caterina nel silenzio della stanza, pensando che nessuno sentirà, mette un disco del velluto sotterraneo, chiude gli occhi sul sofà. Lei lo sa che a certi incroci della vita, travestito da canzone di anni fa, a sorpresa spunta un diavolo sottile che ti porta ad altre età.

capito. E quella mail nemmeno l'hai spedita. L'avessi fatto non sarebbe finita, ma poi nemmeno iniziata. Dentro il bicchiere della Coca-Cola, una ciliegia di marzapane, una rosa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Unzanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponzacco in direzione mare. Per questo motivo si sono formate code a tratti tra Montopoli e la diramazione Pisa-Livorno. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio,
3: Real Radio.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebevio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
2: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebevio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie e giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici, interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore, nel Salernitano, hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, ripresa della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso. Nuove minacce a Cuba. Trump contro tutti. Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
3: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legami più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio, attentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva rivendicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre l'opposizione accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader del Schlein.
4: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
5: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
1: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia e secondo a più 3 Sampdoria in salvo, Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni delineafestival.it. Non mancare.
8: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
9: Sabato 9 maggio a Castel del Bosco, nel comune di Montopoli Valdarno, è in programma alle 15.30 Geniali in bicicletta, iniziativa promossa da WISP Zona del Cuoio e dall'Associazione Geniali per promuovere l'inclusione sociale attraverso lo sport. Non una gara, ma un pomeriggio di condivisione aperto a tutte e a tutti. Una pedalata collettiva su un percorso accessibile, resa possibile anche grazie a bici adattate, tandem, cargo bike e tricicli, pensate per coinvolgere persone con disabilità motorie e cognitive. È attivo a Portoferraio lo sportello per il volontariato dedicato al terzo settore dell'Isola d'Elba, promosso dalla Fondazione Isola d'Elba. Il servizio nasce con l'obiettivo di rafforzare il supporto alle realtà associative del territorio elbano. Lo sportello offre attività di ascolto, orientamento e accompagnamento rivolte a enti del terzo settore. Il servizio è operativo presso il Centro Servizi Il Molino a Portoferraio, in viale Teseo Tesei 12, il martedì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 11 alle 13. Per informazioni e appuntamenti è possibile scrivere a ilaria.fondazioneisoladelba@gmail.com. L'associazione Acqua Team Nuoto Cuoio di Castelfranco di Sotto cerca volontari per la provincia di Pisa. Per informazioni è possibile scrivere ad acquateam.nuoto.cuoio@gmail.com.
8: Agenda Cesvot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
10: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 per traffico intenso, rallentamenti tra Chiesina Ursanese e Lucca Est in direzione Pisa. Sulla Fipili per lavori, restringimento di carreggiata all'altezza del chilometro 51 tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest e Ponzacco in direzione mare. Sul raccordo Siena-Firenze, scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e Bruneta Greve Impianti. Chiudiamo con i treni per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito dell'investimento di una persona a Pisa Centrale. I regionali potranno subire ritardi, modifiche e cancellazioni sia verso Firenze sia sulla linea del mare. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. L'Italia, e non solo, piange la scomparsa di Alex Zanardi, ex pilota di Formula 1, diventato straordinario atleta paralimpico, soprattutto esempio di forza e di coraggio. Aveva 59 anni e non si è mai più ripreso dall'ultimo incidente in handbike nel 2020, il ricordo di Bebe Vio. Sentiamo da Jenny De Gaetano.
2: Ispiratore per tutti noi e uomo incredibile, tutor di sport e vita. Nessun'altra parola meglio di quelle di Federica Pellegrini e Bebe Vio raccontano Alex Zanardi, fuori classe di forza e coraggio, con un cuore grande così che oggi ha finito di battere, ma resterà simbolo indelebile di resilienza, di voglia di sorridere nonostante tutto. Ex pilota di Formula 1, nel 2001 un incidente in pista lo trasformò in straordinario campione paralimpico. 8 medaglie ai giochi, roba da leggenda. Quasi 20 anni dopo, un altro terribile incidente, stavolta in handbike durante una staffetta di beneficenza nel 2020, tempi di Covid, che gli causò gravi danni neurologici. Interventi, riprese, ricadute, il lungo silenzio, protetto dalla moglie Daniela, dal figlio Niccolò. Nato a Bologna, Zanardi aveva 59 anni. Ai messaggi di cordoglio delle squadre di Serie A si unisce quello della Premier Meloni. Ha affrontato le sfide più dure della vita con determinazione e volontà. Il CONI ha disposto che verrà osservato un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive.
1: L'incendio sul Monte Faeta è contenuto al 70% e larga parte delle oltre 3.000 persone evacuate possono rientrare nelle loro case, fa sapere la Regione Toscana, precisando che il rogo ha travolto circa 710 ettari di superficie nelle province di Lucca e Pisa. A fianco dei vigili del fuoco anche l'esercito. A innescare le fiamme sarebbe stato l'abbruciamento di alcune frasche di olivo da parte di un coltivatore privato. Avrebbe narcotizzato il marito per poi evirarlo. I carabinieri di Nocera Inferiore nel Salernitano hanno arrestato per tentato omicidio una donna di 35 anni. Il 41enne, ora ricoverato in condizioni definite serie, sarebbe riuscito a chiamare in aiuto i vicini che hanno allertato le forze dell'ordine. La coppia è originaria del Bangladesh. È successo ieri pomeriggio ad Angri. Il movente, secondo gli inquirenti, sarebbe la gelosia suscitata dalla scoperta di un tradimento. Dazi al 25% sui veicoli europei, riprese della guerra all'Iran e scontro con i democratici sul voto del congresso, nuove minacce a Cuba, Trump contro tutti, Teheran dice probabile una ripresa della guerra. Laura Supino.
3: Fuoco alle polveri su tutti i fronti. Trump non risparmia colpi sia in politica interna che estera. Sull'autorizzazione parlamentare alla guerra in Iran, allo scadere dei 60 giorni concessi ad un presidente per richiedere il via libera del Congresso, il tycoon aggira le norme e annuncia: non serve nessun voto perché la tregua ha interrotto le ostilità. In rivolta ai parlamentari democratici e liberali che parlano di guerra illegale. Nel contempo il presidente USA respinge le nuove proposte iraniane di mediazione e minaccia di riprendere i bombardamenti. Finito con l'Iran, ha poi detto: prenderò il controllo di Cuba. Pronti a fronteggiare qualsiasi mossa ostile degli USA, fa sapere Teheran, che ammette probabile una ripresa della guerra. Trump non perdona nemmeno gli alleati europei per il mancato sostegno al conflitto. Annunciati dazi al 25% sui veicoli di produzione europea a partire dalla prossima settimana. Minacce inaccettabili, replica Bruxelles. Reagiremo a tutela della nostra economia.
1: E dopo le altre crisi sistemiche, come quella del 2008 o quella del Covid, si è voluti tornare allo status quo. Stavolta dovremo prendere una strada diversa, ha detto il premier britannico Starmer in un'intervista alla BBC, specificando due obiettivi: legame più stretti con l'Europa e la transizione verso energie pulite. È stato trasferito dal carcere di Regina Coeli ai domiciliari Eitan Bondi, il 21enne fermato per aver sparato lo scorso 25 aprile a Roma con una pistola ad aria compressa, ferendo due attivisti dell'ANPI. Il GIP ha derubricato l'accusa da duplice e tentato omicidio, attentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane, fa sapere il suo legale, si vergogna del gesto, dichiara di non saperlo motivare e, diversamente da quanto avrebbe inizialmente affermato, smentisce legami con la brigata ebraica. Il governo Meloni diventa da oggi il secondo più longevo della storia repubblicana. Non lo vivo come un traguardo da festeggiare, ma come una responsabilità responsabilità ancora più forte verso gli italiani, scrive la Premier. Ieri Meloni, in occasione del 1° maggio, aveva indicato i risultati del governo per quanto riguarda il lavoro: taglio del cuneo fiscale, occupazione record e il recente DL lavoro a difesa del cosiddetto salario giusto. La maggioranza difende soddisfatta l'operato dell'esecutivo, mentre le opposizioni accusano lavoratori sempre più poveri, subito salario minimo e recupero dell'inflazione. Sentiamo il senatore forzista Gasparri e la leader Dem Schlein.
4: Il governo celebra il 1° maggio con interventi concreti, un piano casa per favorire soprattutto i ceti più deboli, norme sui contratti.
5: Gli aumenti dell'occupazione stanno riguardando quasi esclusivamente i lavoratori over 50. Dobbiamo accendere un faro di attenzione sulle condizioni materiali dei lavoratori più giovani.
1: Ieri il 1° maggio è stato celebrato in tutta Italia con cortei e manifestazioni. A Marghera la manifestazione principale con i leader di CGIL e CISL e UIL uniti pur tra i diversi giudizi sul DL lavoro dall'impegno per un lavoro dignitoso. Lavoro povero, salari bassi, precarietà e la piaga delle morti sul lavoro, i temi sollevati nei comizi dei leader sindacali. In piazza San Giovanni a Roma il tradizionale concertone. Infine una notizia di calcio: il Venezia pareggia 2-2 con lo Spezia e conquista la Serie A con un turno d'anticipo grazie alla sconfitta del Monza a Mantova. Negli ultimi 90 minuti i brianzoli si giocheranno l'altro posto per la promozione diretta col Frosinone, che vincendo 1-0 in casa Juve Stabia e secondo a più 3 Sampdoria in salvo Reggiana a un passo dal baratro. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
0: Nova Radio Città Futura.

0: Ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Amazing.
2: Lui di sera un lupo si mangiava, la madre sulla sedia piangeva, la grande bassa usciva e tutti sotto si faceva. Il timido invece di giocare voleva tutti questi lavorare. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Il medio mostrava il medio, picchiava e proteggeva le ombre. Mentre faceva le bombe. Mentre faceva le bombe. I fuochi per la festa del paese sulle tombe.

0: torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, traffico intenso in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e incisa Reggello. In direzione Bologna persistono invece rallentamenti tra il Vivio per la variante Sasso Marconi, c'è un veicolo in avaria. Ci spostiamo sul 12, direzione Genova, ancora 2 km di coda per un incidente tra il nodo con il raccordo Luca Viareggio e Versilia. La Firenze, Pisa, Livorno, code a tratti, il traffico è intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Chiudiamo con i treni, il ritardo di 15 minuti per il regionale 18954 da Borgo San Lorenzo a Firenze per un guasto temporaneo lungo la linea. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze. Buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

reiterare. Ferma, replicare, reiterare. Ripetere. Ferma, replicare, reiterare. Ripetere.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto del notiziario di cultura e spettacolo, weekend del 1° maggio ricco di proposte culturali che spaziano dal grande richiamo delle città d'arte agli appuntamenti che portano a valorizzare il verde della penisola. Il 3 maggio in tutta Italia torna l'iniziativa Domenica al Museo, promossa dal Ministero della Cultura. Si entra gratis nei musei e nei parchi archeologici statali e non solo. In Liguria intanto parte il Maggio dei Parchi, un ricco programma di eventi tra trekking, visite guidate e attività all'aria aperta, che coinvolge l'intera rete dei parchi regionali, le aree marine protette e le riserve naturali, oltre ai giardini botanici Hanbury. 3 giorni per il giardino è l'evento del weekend nel monumentale parco del Castello di Masino, dimora millenaria tutelata dal FAI in Piemonte, dove alla Reggia di Venaria si celebra la settimana della biodiversità. A Cervia, durante il ponte del 1° maggio, c'è il gran finale di Arte Vento, festival di aquiloni tra i più grandi e famosi d'Europa, mentre il borgo di Santa Severina, in provincia di Crotone, si anima con artisti di strada e figuranti in costume per una festa medioevale. In questo weekend poi entra nel vivo il Maggio dei Libri, la campagna nazionale del Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura, che vede nella penisola oltre 5.000 grandi e piccole iniziative per celebrare fino al 31 maggio la forza vitale delle parole. Attraverso il tema Ogni libro è una creatura viva, ispirato al cantico delle creature di San Francesco d'Assisi nell'800° anniversario della sua morte. È partita la pop-up Open Call.
0: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo dalla 12, restano ancora 2 km di coda per un incidente avvenuto tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia. Postiamoci in A1 in direzione Bologna, si segnala traffico rallentato tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi a causa di un veicolo in avaria. Sempre in A1, questa volta in direzione Roma, code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Spostiamoci sulla Firenze Pisa Livorno, rallentamento. Code per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Per i treni il ritardo di 15 minuti, il regionale 18954 sulla linea Faentina tra Borgo San Lorenzo e Firenze causa un guasto. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: WhatsApp, ultime uscite su Nova Radio.

0: anche l'autista che no con curva. Oi oi oi oi oi oi.
1: Lasciami al sole. Oi, oh, scusa, scusa.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora buon viaggio e bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 12 verso Genova, ancora 2 chilometri di coda per un incidente tra il nodo con il raccordo Lucca, Viareggio e Versilia. Passiamo alla 1 in direzione Bologna, il traffico è rallentato per un veicolo in avaria tra il Vivio per la variante di Valico e Sasso Marconi. Verso Roma invece code a tratti per flussi intensi tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Passiamo alla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno, mentre verso Firenze si registrano code a tratti tra l'Astra Signa e Scandicci. In chiusura ricordo i treni, partenze speciali per la giornata di domani sulla linea Faentina, il regionale 70806 da Faenza per Firenze Santa Maria Novella, nelle 7:50 ferma a Brisighella, Marradi, Ronta, Borgo San Lorenzo, San Piero, Assieve e Vaglia. Ed è tutto per il momento, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello. Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 12, ancora 2 chilometri di coda tra il nodo con il raccordo Lucca Viareggio e Versilia in direzione di Genova. In A1 attenzione alla variante di valico per un veicolo in avaria tra Badia e il Bivio con l'A1 in direzione Bologna. Sempre in A1 ma verso Roma, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Ci spostiamo adesso sulla Firenze Pisa-Livorno, materiali sulla carreggiata tra Empoli Ovest e San Miniato in direzione Livorno. In direzione Firenze persistono code a tratti tra la Strassigna e Scandicci. Per i treni ricordo la giornata di domani, partenze speciali sulla linea Faentina e il regionale 70-806 da Faenza per Firenze Santa Maria Novella parte alle 7.50. Il regionale 40-28 in partenza da Pisa Centrale alle 10.55, fermati a Pontedera, Empoli, Montelupo, la Strassigna e Firenze Rifredi. È tutto grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!
1: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

quando c'è voce vo'.

Localiros, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio. Time, time, time, time, time, time.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

Nessun perduto amore che venga alla finestra a togliere i costumi e i segni della festa. È scritto su un quaderno

nessun perduto amore dipinto sul tuo viso, nessun perduto amore rubato al paradiso. Mattino che si adombra, scirocco che risale,

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Firenze, traffico rallentato nel tratto compreso tra Lucca Est e Altopascio. Ci spostiamo in A1 direzione Bologna, c'è un veicolo in avaria tra la variante di Valico e il bivio con la 1. Verso Roma invece ancora code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Attenzione sulla Firenze Pisa Livorno, materiali sulla carreggiata in direzione Livorno tra Empoli Ovest e San Miniato. In direzione Firenze, ancora sulla strada di grande comunicazione, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci. In chiusura partenze speciali per i treni di domani per Firenze Santa Maria Novella, il regionale 70806 da Faenza delle 7.50 e il regionale 4028 da Pisa Centrale delle 10.55. È tutto per il momento, grazie a Regione Toscana Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

In fondo a un filo non ci sei soltanto tu. C'è un cassetto largo e vuoto, tutto da riempire. Ho fatto spazio tra carte e spazzatura.

0: Milan è il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!
1: Local Heroes, gli artisti toscani selezionati da Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Partiamo con la 11 in direzione Firenze, ancora una coda per un incidente tra l'allacciamento con il raccordo a 12 e Capannori. Passiamo alla Firenze e Pisa-Livorno in direzione Firenze, code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la diramazione Pisa e Ponte d'Era Est, oltre ai consueti rallentamenti tra la strada Signa e Scandicci. In A1 verso Bologna, traffico rallentato tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi per il ripristino urgente della pavimentazione, mentre verso Roma ci sono code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Per i treni, il regionale 18987 Firenze Campo di Marte Borgo San Lorenzo è cancellato tra Montorsoli e Borgo per un controllo tecnico, viaggiatori che possono utilizzare il 94 459. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: City Rockers, sessioni rock su Nova Radio Città Futura.

0: make a new plan, Stan. You don't need to be coy, Roy. You just listen to me. Hop on the bus, Gus. You don't need to discuss much. And drop off the Keeley and get yourself free. You get yourself free.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora ben trovati, buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 11, direzione Firenze, persiste la coda per l'incidente nel tratto tra l'allacciamento con il raccordo a 12 e Capannori. Passiamo alla Firenze, Pisa-Livorno, in direzione Firenze, code a tratti, traffico intenso tra il bivio con la diramazione Pisa e Ponte d'Era Est, oltre ai rallentamenti tra la Strassigna e Scandicci. In direzione Livorno, prestare attenzione per materiali dispersi tra Empoli Ovest e San Miniato. Sulla 1, direzione Roma, ancora code a tratti tra Firenze Scandicci e Incisa Reggello. Veniamo ai treni, per un guasto a un passaggio a livello a Massarosa, ancora ritardi e variazioni sulla linea. Sulla linea per il Mugello invece il regionale 18987 è stato cancellato tra Montorsoli e Borgo San Lorenzo, viaggiatori con il 94 459. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana, Comune di Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

torna il Delinea Art Festival, dove l'arte dell'illustrazione incontra il gusto. Il 2 e 3 maggio la Certosa di Pontignano a Castelnuovo Berardenga ti aspetta per un'esperienza unica. Illustratori in residenza, mostre, laboratori, spettacoli e cultura per tutte le età, insieme ai sapori toscani che puoi trovare nell'area food e al ristorante della Certosa. Delinea Art Festival, un evento unico dedicato all'arte e alla creatività. Artisti e spettatori si incontrano per condividere esperienze. Per info e prenotazioni, delineafestival.it. Non mancare!

Ciao a tutte e a tutti. Questa è Base Luna chiama Terra. In diretta sulle quadrifoniche frequenze di Nova Radio Città Futura. Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

Queste sono le frequenze colorate di Base Luna Chiama Terra. Trasmesse come sempre sui 101.5 di Nova Radio di Firenze.

Rimaniamo nel mood Fats Club anche in Psycover, la rubrica di cover di Base Luna Chiama Terra. E lo facciamo con i Floral Image, che ci ripropongono Sun for Hire di Vinyl Williams. Più che una cover, si tratta di un dialogo tra artisti, con un cambio di prospettiva sullo stesso brano. Dall'atmosfera celestiale che guarda verso l'universo, con synth fluttuanti e riverberi profondi di Vinyl Williams, si passa a una versione più lenta e terrena, con chitarre più presenti e ripetitive dei Floral Image. Possiamo dire, lo stesso sole visto da due pianeti diversi. Una curiosità, i Floral Image non visteranno quest'anno il successo al Fats Club Festival di Eindhoven dell'anno scorso, perché impegnati in tour negli States. Ma se siete riusciti ad avere i biglietti, il nostro consiglio è quello di godervi tutte le vibes di questo meraviglioso festival. Questa è Psycover e voi siete sempre connessi a Base Luna Chiama Terra.